I'm going to go to the next one.

Ok, ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti. Perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

No.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. I movimenti

che in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, tra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poco, c'è il rischio

Comment a series of mere household events.

0: cittadinanza, adesso tutti mi sentiranno.
1: Ci siamo, raga, quando volete attaccate. Aspetta.
0: Come diciamo? Buonasera.
2: Benvenuti a tutti quanti, siamo così, siamo qua in varie bombe, piazzetta.
0: Ah, ok, ok. Si va?
2: Benvenuti a tutti quanti, oggi ci troviamo al Barebo in piazzetta a Segesta.
3: Con chi?
2: Con Shell Radio Milano, ma soprattutto con
3: La Marti e con il nostro Seba, eccoci.
2: È un progetto che porteremo oggi sempre, aiutati da Shell Radio Milano, che sono qua con la loro fantastica cargo sempre, che ci seguono.
3: Facciamo un applauso, signori.
2: Dobbiamo anche ringraziare soprattutto Fondazione Terzo Luogo,
3: assolutamente,
2: che offre la possibilità a noi di qua
3: di parlare. Far sentire la nostra voce, di poter
2: avere la zona.
3: Esatto, bravissimo, dar voce alla zona,
2: dar voce alla piazzetta che spesso viene ascoltata.
3: Non è che non viene ascoltata, non viene sentita proprio. La gente parla ma non viene ascoltata né sentita. Ma tu in cosa intendi tipo che non viene ascoltata o sentita?
2: Che l'attenzione giusta non viene riposta alle persone di qua. Che è una zona che spesso è marginalizzata.
3: Sì.
2: E perché è vista in un certo modo, le persone non sono magari pronte a cambiare il loro punto di vista.
3: Dici pregiudizio?
2: Zona. Pregiudizio. Una volta che ci entri riesci a guardarla in modo diverso, con degli occhi diversi, e tante volte se non viene raccontata in un altro modo, se non abbiamo informazioni nuove in merito, non possiamo sapere niente, non possiamo appassionarci o capire.
3: Tipo
2: per esempio, come cosa in questa zona c'è il freestyle. Ma da dove nasce il freestyle?
3: Freestyle, la musica.
2: Oggi come prima canzone, visto che si parla di freestyle, sembrava giusto far sentire la prima canzone del maggiore esponente americano, Big Daddy Kane, con Ain't No Half Stepping, la prima canzone del genere freestyle americano.
3: Oh, allora ascoltiamola.
4: Oh yes, I'm with this. I'm just gonna sit here and lay back with nice mellow feet, man.
5: Drop some smooth lyrics.
4: It's 88. Time to set it straight, you know what I'm saying? And there ain't no half stepping. Word. I'm ready. Rappers stepping to me. They wanna kick some. But I'm the king, so yo, you know the outcome. I'm not the victory. They can't deal with me. So pick up PC day, cause you are history. I'm just better. Poet to get lyrical. For you to beat me, it's gonna take a miracle. And step and kill me. No, that's the wrong move. So what you on, Harm? Dope a dog food. Competition. I just devour.
1: Per il resto perfetto.
4: Cos'è il freestyle?
0: Cos'è il freestyle?

0: Ma tu mi parli di freestyle, ma a me questa canzone sembra più che altro scritta.
1: Allora, il freestyle in sé non nasce come improvvisazione, okay. Perché pensa all'inglese, freestyle, la definizione in italiano è stile libero.
0: È vero.
1: E non improvisation, sì. Capito? Stile libero nasce nell'idea del non avere ritornelli, del dimostrare la propria capacità nel rap senza aver bisogno di seguire una scaletta, una metrica. E Big Daddy Kane è il primo che prende questi insegnamenti, queste influenze dal quartiere del Bronx, soprattutto anche dall'improvvisazione che faceva nei parchetti.
0: Ah, guarda, ci riavviciniamo proprio all'argomento iniziale del parchetto. Ma sai che io ho avuto esperienze con miei amici che loro si riunivano qua in una piazzetta di Segesta per cantare nei loro pezzi, che poi avrebbero comunque fatto in studio, che poi comunque sono usciti, quindi la piazzetta alla fine ha un valore, no?
1: Certo, è un valore, anche un modo per capire se quello che facciamo, se quello che costruiamo noi a livello musicale potrebbe essere interessante per altre persone. Poi se sentite adesso un po' di frequenze che non sono consone nella radio, perché purtroppo abbiamo davanti il 16 e quindi quando passa nei binari
0: si sente,
1: fa rumore.
0: Si sente come? Ma tu invece hai mai avuto a che fare con freestyle? Tu hai mai fatto freestyle?
1: Sì. A me piace molto il freestyle. L'ho sperimentato da piccolino, andando nel muretto, qua a Milano, che è un posto di aggregazione per ragazzi che vogliono far freestyle, che credono alla loro musica, che si ritrovano in San Babila, tutti quanti mercoledì sera, per organizzare dei cypher, che sarebbero delle battaglie di freestyle, dei tornei. E uno dei maggiori esponenti anche del freestyle, che è uno dei capi del muretto, è il nostro grandissimo Ensi, e sarebbe interessante partire con la prima canzone che ha rilasciato dopo aver vinto tante grandi competizioni. Allora adesso ascolteremo numero uno di Ensi. Cioè, nel senso, le canzoni che abbiamo pubblicato non sono mai...
2: Chi è che sta mettendo la musica dal... Chiudi un dispositivo, sta... Diceva che c'è un altro dispositivo che stava mettendo... Ancora!
3: Benvenuti in questo mondo... fatto di numeri, è un sistema di
4: messaggio,
3: ma aspetta, tu puoi, ma questo non sei numero uno, non sei nessuno, porta pazienza se ti sembra un po' venale, ma
4: capito,
3: esperienza personale, cioè, la negatività si proviene dai drammi, l'elasticità in questa società che fa il bungee jumping, che la competizione
4: si muove al talento,
3: oggi sembra che la situazione ti guida il resto, non c'è nessuno più che lotta per un ideale, sembra l'attacco dei cloni, ma senza guerra stellare, la mia non è un po'.
4: Una cosa, raga.
3: Simone, bring that beat back.
4: Se passa il tram. Non è purtroppo passa il tram. Oh, che bello, sta arrivando un tram. Sono la giornata del cuore. Voi potete capire la bellezza della poesia del tram. Di numeri c'è il numero uno. Guardate perché la bellezza che scende. Guarda questo personaggio che ha appena sceso.
3: Per la tua nostalgia sono la porta, sono nuovo ma fatto bene come le cose di una volta. E
2: Andiamo? Vedi? Io non lo so, Albi.
5: Che cazzo è il radio che mi sta usando?
3: Dare me stesso come Tyler Zarden, semplicemente meglio come Tina Turner,
2: partendo con chi è che ha gli accredi?
5: Sono il computer in radio, può essere. C'è qualcuno in radio?
2: Ci dovrebbe essere lezione di arabo adesso.
5: C'è le spese.
2: C'è le spese, è finito alle 18.30.
3: In questo mondo di numeri devi essere numero uno. Complimenti per aver partecipato, ma la gente si ricorda del primo
5: caso. Voglio cambiare la password adesso, per affermarti, non accontentarti.
2: Se perdi lottando domani sarai più forte. Beh, finché sulle canzoni. Share the space è finito. Raga!
0: In questo mondo di numeri devo essere il numero uno. Questa frase mi ha colpito tantissimo, ma perché effettivamente è così. Cioè, se tu non ti fai sentire, se tu non dai voce alla tua persona, in qualsiasi modo, tu rimani invisibile. Quindi, se tu non canti, tipo, tu sei una persona che canta, giusto? Tu hai fatto canzoni,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto.
0: Chi è che ti ascoltava prima che tu non facessi questa canzone?
1: Mamma.
0: Ok.
1: Papà.
0: Esattamente, sono le persone che ti ascoltano veramente, ma non c'è bisogno che tu sia il numero uno.
1: Esatto, per loro sarà sempre il numero uno.
0: Esatto. Quindi io mi chiedo, in questo mondo di rapper, tapperini, cose del genere, no? Perché tutti vogliono sentirsi il numero uno?
1: Perché spesso il numero uno è anche associato tanto al soldo, allo star bene.
0: Quindi
1: se sei il numero uno, hai tutti quanti giù sotto di te.
0: Quindi è più uno status.
1: Sì, è status.
0: Quindi
1: è
0: tu praticamente fai musica per uno status?
1: Tanti sì. Alcune volte non è soltanto il dire io comincio a far musica e lo faccio per lo status. Mm-hmm. Sono anche delle dinamiche del mercato che possono essere difficili, possono portarti a volere quello che inizialmente non era il tuo punto di arrivo.
0: Magari dici è stata una cosa improvvisata, mi è arrivato così all'improvviso, ma perché mi hanno ascoltato veramente?
1: È arrivato magari all'improvviso perché non essendo dentro a quel mondo lì, una volta che ci entri dentro scopri tante cose.
0: Mm-hmm.
1: Scopri. Le cose non funzionano spesso come te,
0: come credi,
1: esatto. Come ti dicono.
0: Guarda, io ti dico, mi è capitato nell'ultimo periodo di avere una persona molto vicina a me, mio cugino, e lui ha iniziato a cantare, ha iniziato a produrre le sue canzoni, ma lui ancora prima di produrre le scriveva. Quando aveva già 16 anni, lui scriveva le canzoni e lui mi diceva: Marti, io lo faccio per sfogarmi, per dare ai miei problemi una cosa concreta, tipo ho un foglio in mano, butto dentro i miei problemi ma ci faccio una canzone, quindi da una cosa negativa ci faccio una cosa positiva. Tu cosa ne pensi?
1: Beh, di base l'arte nasce per potersi esprimere e per poter cacciare dal negativo il positivo, cioè dal momento in cui abbiamo Van Gogh, ecco, tra i nostri idoli, proprio il pazzo per eccezione, cioè proprio vediamo che l'arte non nasce dallo star bene.
0: Sì.
1: Nasce dall'esprimere il sentimento del disagio.
0: O anche nasce anche dal sentirsi diversi, sentirsi non sicuri dove si è.
1: E sulla linea di questa diversità, vai, secondo me sarebbe molto interessante adesso di far sentire un brano di Eminem.
0: Wow.
1: Che era il diverso.
0: Wow,
1: era il bianco in mezzo al quartiere di neri. Il bianco che faceva difficoltà, che veniva guardato in diverso modo, no, perché il rap non era una...
0: No, non è che non veniva visto in una maniera... Cioè, non è che veniva visto sbagliato. E veniva visto come quello che non poteva farcela, come quello che non riusciva ad arrivare come gli altri, ma alla fine li ha messi tutti nel...
1: Lì.
0: Nel loco. E niente, allora facciamo partire la canzone di Eminem.
1: Desperados.
0: Wow.
1: Di D12 e Bugs del 1997, che è la prima canzone che ha pubblicato.
0: Sì.
1: Quando non era ancora in etichetta con Dr. Dre.
0: Ok, quindi era ancora indipendente, nessuno, praticamente.
1: Era Rabbit, che era il suo nome, capito? Perché Coniglietto Bianco era il suo nome da freestyler, perché era come veniva visto dagli altri.
0: È l'unica pecora bianca in mezzo alle pecore nere, praticamente. E tu l'hai mai visto il film di Eminem? Sì. Com'è che si chiama? Com'è che era?
1: Sì, 8 Miles.
0: 8 Miles.
1: Bellissimo.
0: Cosa ne pensi di questo film?
1: Stupendo.
0: Cosa ti ha fatto capire effettivamente questo film?
1: Ti dà la fame. Ti dà veramente l'idea di una persona che dal niente aveva una voglia di farla, una voglia di esprimersi gigantesca.
0: Aveva lo stomaco talmente vuoto che ha fatto di tutto per riempirselo.
1: Esatto.
0: Di tutto. Anche addirittura andare contro chiunque. Lui si metteva su un palco a parlare delle sue cose, buttando giù delle canzoni. E in effettivo adesso ascoltiamo il nostro Eminem.
2: Bravi, così vi voglio cattivi, cioè, anche se non funziona voi andate avanti. Questa è proprio la scuola. Una volta in radio, domenica pomeriggio, in radio ce l'avamo solo noi. Questo è un bel esercizio. Salta la musica. Non avevo niente di preparato. 15 minuti di stacco senza canzone che poteva partire con 20.000 ascoltatori. E dovevamo parlare per forza. E inventi la qualunque, bravi ragazzi, così vi voglio. Informazione, quartiere. E appena lui si perde Van Gogh, oh, piano se va, cala, cioè, Van Gogh qua non conosce nessuno, devi spiegare chi è, cioè, tiralo giù, tiralo giù, tu lo devi tirare giù, affondalo piuttosto, non

0: interagire col video, che lei vi sta facendo i video, così poi possiamo fare dei TikTok brevi e quindi magari una roba la potete vedere nel video, una che ti dicevo questa roba qua ve la racconto. E pensate di parlare con qualcuno, vedete cos'è che vi fa il video e gliela dite, ok?
1: Cioè, come dire, a un certo punto lui non aspetta, lo dico a voi che mi ascoltate.

0: Prima prossima canzone MOVZ2POUG.
1: No, okay.
0: Ragazzi,

0: Eccoci qua. Cosa ne pensi di questa canzone?
1: Molto bello, devo bello. Dire, molto figo.
0: Ma sentire. Ascolta, ma io ho una
1: talmente tanto, bella che non si trova su iTunes.
0: Esatto. Talmente antica che ormai. Ascolta, ma io ho una domanda da farti, Seba. Ma tu che scuola hai fatto?
1: Scuola francese. La scuola che si trova qua davanti alla piazzetta.
0: Ma te pensa, davanti alla piazzetta di Segesta? E dimmi un po', cosa hai imparato in questa scuola?
1: Ho imparato soprattutto il francese, prima roba, molto interessante. Impari a approcciarti con persone da ogni parte del mondo, perché è una scuola molto internazionale, in cui magari è francofona, ma non hai...
0: Cos'è francofona?
1: Francofona che parlano francese.
0: Ok.
1: Perché nel mondo... I paesi francofoni, i paesi che parlano francese ma che non sono magari
0: francesi.
1: Francia.
0: Ok.
1: C'è tanta gente che parla francese, sì. In Africa, ovunque, in Asia,
0: sì,
1: si parla francese ovunque.
0: È una lingua internazionale.
1: Impari anche le culture degli altri in questa scuola, è molto interessante, un po' come in piazza.
0: E tu in questa scuola hai imparato il francese, giusto?
1: Sì.
0: Ti sei interessato, ora torniamo all'argomento, ti sei interessato a delle musiche francesi o... Ti sei appassionato di qualche cantante francese che ti ha colpito?
1: Assolutamente sì, devo dirti assolutamente sì, perché io da quando sono piccolino mi piace fare musica e mi sono sempre piaciuti quelli che c'erano la mia età che facevano musica, quindi perché ci rivedevo tanto, mi piace rivedermi le cose che faccio. E in Francia c'è questa cosa che si chiama Planet Rap, che è una radio, nella quale possono cantare... Canta chiunque, che è andato l'altro giorno ma meno di 8 anni.
0: Oh.
1: E quando ero piccolino io c'era questo Canoe che aveva 13 anni.
0: Cantava tanto.
1: Fumava per esempio. Cioè io mi ricordo le robe che. Tipo sto video qua che avevo visto su Instagram di lui. Che era in chiesa, davanti al prete, e davanti a tutte quante queste signore anziane che lo stavano guardando così. A fumarsi una siga in chiesa,
0: no.
1: Un cerchio al centro.
0: Blasfemo.
1: Blasfemissimo. Ma che sparava delle robe folli, che tu dici, sto qua c'ha 13 anni, cosa sta facendo? E ho parlato anche in diretta.
0: Wow,
1: folle.
0: Spaccato.
1: Che poi in realtà tu pensi che, cioè, a livello proprio di commercializzazione, la vedi come una mossa tanto brutta o...
0: Ma a me non piace, perché comunque tu puoi dire la tua, puoi far sentire la tua, ma c'è modo e modo, no? Cioè, tu puoi benissimo farti sentire, alzare la voce, ma senza mancare di rispetto o mancare di educazione. Come hanno fatto la maggior parte dei cantanti alla fine, no? Hanno voluto esprimersi in un modo gentile, mettila così, passami in termini, in questo modo gentile per far sì che tutte le altre persone lo ascoltavano, no?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Ma invece, dimmi un po', una canzone freestyle francese, la conosci?
1: Una canzone freestyle francese, allora, freestyle... In Francia, proprio lo stile libero, ce l'hai appunto su questa Planet Rap. Lui per esempio c'ha Voldemort, per esempio, che è Voldemort,
0: sì,
1: capito?
0: Sì.
1: Primo punto, il primo freestyle che ha fatto lui lì, l'ha fatto a 13 anni. Poi è ripercorribile soltanto da YouTube e...
0: Anche
1: però...
0: perché io so che in Francia loro per farsi sentire dovevano fare dei video su YouTube, giusto?
1: Sì, in Francia sono... È il
0: ha
1: posto...
0: spopolato la musica in Francia grazie a YouTube,
1: è
0: giusto?
1: Incredibile, è incredibile, perché è proprio una moda che ha spopolato proprio ovunque, però è nata in Francia. Il concetto del prendere il telefono, mettersi davanti al telefono e fare un minuto. E perché un minuto? Perché lo pubblichi su
0: TikTok, Instagram qua. E l'attenzione non cade.
1: Esatto, esattamente.
0: L'attenzione rimane sempre bella in alto. E a proposito di attenzione, vogliamo dare attenzione a un cantante francese?
1: Io... Visto che abbiamo parlato di lui, mi sembra il caso di far sentire Canoe, che viene spesso dimenticato, che non si parla mai tanto di lui. Facciamo sentire Move Your Book, che è una canzone che ha realizzato all'età di 17 anni.
0: E allora, sentiamo.
2: Grazie.

Sì, ma è solo con le canzoni quando parlate voi.

0: Canoe 17 anni ha spaccato, porca miseria, bellissima questa canzone.
1: Ti è piaciuta?
0: Tantissimo, cioè proprio si sente la voglia di dire la propria e spacca.
1: Ma?
0: Cioè spacca.
1: Tu te l'ascolti la musica francese di solito?
0: Io quasi solo musica francese. Quasi solo musica, ma perché proprio mi dà delle belle vibes, proprio mi fa sentire bene nel mio mood, nelle mie corde. La sensazione di sentire una musica francese mi fa stare bene. Jules.
1: Sì, ti piace tanto?
0: Vabbè,
1: ormai lui.
0: Oppure quella che fa. Oh, Giorgio.
1: Già Nakamura, è Nakamura, fortissima.
0: Bellissima.
1: Lei.
0: A parte che è bellissima.
1: Quella lei è belga. Tra
0: belga,
1: l'altro.
0: Che pensa?
1: Capito.
0: Perché tu sei belga.
1: Io sono belga.
0: Tu
1: io
0: sei belgo? Belgo. Come si dice?
1: Belga. Tu sei sempre belga o vieni dal Belgio? Spesso viene dimenticato come paese, perché
0: sì,
1: è sempre un paese che si fa gli affari suoi, capito?
0: È meno male, lasciarlo
1: lì. È neutrale, sta nel suo. E spesso, cosa che mi dà fastidio, viene spesso troppo associato alla Francia.
0: Ma
1: sono due mondi diversissimi.
0: Ma lascia l'ignorante all'ignorante.
1: Cioè, anche questo Canoe c'ha il padre belga, per esempio.
0: Guarda come ha spaccato.
1: Più alto.

0: boom. Cosa ha fatto? Manichini. Ha messo in giro tutte delle carte di credito, ha messo tipo una bandiera sopra l'Universal Studio per far capire che l'11 luglio esce il suo nuovo album, grande Anna Pepe. E a proposito di Anna Pepe, ma tu sai che lei? Praticamente lei ha iniziato questa carriera grazie a sua mamma. Sua mamma praticamente ha messo questo bando, ha messo bando la canzone bando in, penso in un progettino tipo di radio, e ha spopolato. Tantissimo.
1: Sì. Io non so che non avevo,
0: come cioè... anche la zona 7, cioè i ragazzi di zona 7 loro. Perché secondo te sono diventati così tanto famosi? Ma perché? Perché loro hanno parlato per bene. Come Anna Pepe ha parlato in modo suo, a maniera sua, no?
1: Ma a livello proprio di parlare bene. Ma ti parlano? A te parlano tanto i ragazzi che qua fanno musica al quartiere.
0: Sì,
1: a livello delle
0: io,
1: cose che.
0: Allora, io ho la fortuna di avere a che fare con loro perché io faccio le treccine, ragazzi. E quindi. A volte capita che loro mi parlano, mi raccontano, mi dicono, e non è facile mantenere una linea dritta, cioè tante volte è un su e giù, su e giù, su e giù. Merda, fai su e giù, su e giù, su e giù.
1: Immagino, però ti racconteranno anche tante robe interessanti, dinamiche. Vuoi di raccontarcene una?
0: Una dinamica?
1: Se ti racconti. Magari di storie di qualcun altro che non mi sembra il caso, ma facendo le treccine.
0: Direi proprio di farci i cavoli nostri in questo caso.
1: Certo,
0: lasciamo queste cose a loro.
1: Ma infatti, ma dico un'esperienza particolare che ti è capitata facendo le treccine.
0: Facendo le treccine, qualcosa di particolare. Fai conto che io le treccine le faccio sulla panchina, quindi di cose particolari me ne capitano. Ma non mi viene in mente nulla di... Ah no, una volta ho fatto delle treccine. Ti dico subito. Io una volta ho fatto le treccine a un cantante famoso di zona 7.
1: Okay.
0: E mi è capitato di andare con lui in uno studio lontanissimo da qua. Ho avuto paura. Cioè ad una certa lui, noi siamo arrivati con il camioncino e ci hanno bussato alla porta. Mica fosse tirato fuori il ferro, vita.
1: No.
0: Mi sono spaventata, perché cosa? Perché hanno suonato alla porta. Perché? Perché vivo nella paura.
1: Certo.
0: Ed è bruttissimo. Bruttissimo, avere carriera e vivere nella paura è veramente brutto, ragazzi. Ti è mai capitato te di incontrare gente così?
1: Sì. Ma perché l'ambiente della musica è un po' così. È un po'. C'è tanta gente che non punta, cioè che deve coprirsi le spalle, che hai fatto qualcosa un altro tempo fa, allora si ricorda, si creano delle faide
0: tipo rancorosi,
1: ma anche banalmente per fazioni di zona, cioè una zona viene considerata come una fazione, allora un cantante perché deve rappresentare la sua zona,
0: ma guarda che qua c'è
1: un'altra
0: qui
1: zona.
0: C'è molta come si dice tipo contrasto tra cantanti, tipo io canto. Ecco, competizione, c'è un sacco di competizione qua in zona, nel parchetto oltretutto, dove se tu canti e spopoli, tu sei visto come se tu fossi una merdaccia, perché tu hai superato il tuo amico che ha cantato il giorno prima. Ma che canzone ti andrebbe di sentire adesso?
1: Ma per restare...
0: Ma se restiamo in tema della zona, mettiamo Neima Ezza. Metti Neima Ezza e mettiamo una canzone tipo la prima. Quella è stata la prima
1: ma mettiamo magari la più famosa di Neima Ezza. Mettiamo casa che
0: vai.
1: Per noi questa qua,
0: che questa è casa
1: per noi, qua
0: noi.
1: Casa per noi, Scerredio è casa.
0: Esatto.
1: E quindi adesso vi facciamo sentire casa
0: zona è casa, Segesta è casa, Scerredio è casa, terzo luogo è casa. E allora ragazzi, ascoltiamo il nostro Neima Ezza con casa. Mamma mia,
2: bravo.
0: Allora, abbiamo chiacchierato un pochino di più.
2: Sì. Vabbè, no, ma sta andando bene. In realtà siamo già a mezz'ora. Bravo. Ma quei due che bisognava intervistare se ne sono andati.
3: Ti penso sempre qua, la vita di prima, sto loco era qua,

0: ma sì, ma che cazzo non ci pensiamo?
1: Questa notte voglio stare sveglio, ma
2: comunque non ci
1: pensiamo.

0: Parliamo di Di Maezza adesso.
1: Eccolo di nuovo.
2: Siamo solo dentro al ghetto, forse di certo non mi manchi affatto. Stai meglio con un altro.
3: Sono stato più strada, se mi va mi rimango distratto. Scusa, non ci sono, sto correndo dietro.
0: Lui è il primo. Lui è il primo. Lui è il primo.
2: Sto solo.

0: ragazzi, dobbiamo un attimo puntare una lancia di favore a questo ragazzo che per me è forse uno dei migliori.
1: È gioiello.
0: Bravissimo.
1: È un bijou della zona.
0: Lui è un gioiello, ma anche come persona, non solo come cantante. Cioè lui è stato il primo a cantare, il primo a farsi sentire, il primo a tirare fuori la sua voce in questa zona. E grazie a lui tutti gli altri hanno seguito questa rotta, no? Quindi lui è stato il primo, cioè lui è stato, come si dice?
2: Il
0: leader di questa situazione.
1: Non è tanto il leader, ma trascinatore
0: nella questione positiva. Di Neyma io posso soltanto dire che oltre ad essere un bravissimo cantante è anche una bravissima persona, perché ho la fortuna di non dire conoscere, perché non posso dire che ho confidenza, però lo conosco da quando siamo piccolini. Non ha mai tolto una cosa importante dalla sua vita: l'umiltà.
1: Devo dirti che hai proprio
0: l'umiltà.
1: L'ho conosciuto 3 anni fa, appunto, stando qua in zona. Spesso hai fortuna, io la considero una fortuna, di incontrare dei cantanti.
0: Oltretutto, cantanti che sanno cantare.
1: Sanno cantare, sono
0: cantanti
1: forti.
0: Cantanti che sanno tirare fuori una vera anima e una vera persona.
1: E per questo bisogna ringraziare Barevo, devo ringraziare Barevo, che me, Fabio carissimo, me l'ha fatto conoscere, che Fabio che è qua, che ci sta ascoltando,
0: perché
1: con
0: Fabio
1: delle
0: praticamente
1: orecchie gigantesche.
0: Fabio è nostro padre, il padre di tutti, perché il Barevo è famiglia per noi, è casa, come ha detto anche il nostro Neyma Ezza. Qui stiamo bene, qui si sta molto bene, qui si ha una vita bellissima, si conoscono persone fantastiche e si sta veramente bene in questo posto.
1: Salutiamo la nostra videomaker Riri.
0: Ciao Riri!
3: Ciao,
0: ci saluta, vi saluta. E
1: anche a livello di persona, io ero un ragazzino, capito? Tutto sbrufolato, zaino in spalla,
0: che
1: qua arrivato, che facevo le mie due canzoni così, che ho cominciato comunque niente. E lui con me è stato super, super carino.
0: Ma lui è super.
1: Ha fatto pure il detto, fammi sentire qualcosa. Poi ovviamente tremando così, ho fatto sentire. Però è stato quei 2 minuti a ascoltarmi che diceva, è una roba scontata.
0: Invece un altro cantante che tu reputi puro come lui?
1: Che reputo puro come lui? Drefgold.
0: Chi?
1: Drefgold. Non so se hai presente. Quello,
0: allora, che ha fatto tipo sciroppo?
1: Esatto, lui. Sciroppo, adesso come la metti. Ecco.
0: Con Sfere Basta?
1: Sì. È scena 2017, cioè 2016 comunque. Lui è... che aveva raccontato a Muschio Selvaggio una cosa molto, molto divertente, che anche le forze armate italiane, i carabinieri se lo ascoltano, cioè magari lo riconoscono, gli fanno i saluti.
0: Ma quando è una bella musica, è bella musica.
1: Quando sei un rapper, anche avere un rapporto del genere con la polizia spesso sembra una cosa vietata, anche non concessa, vedi visto come qualcuno dall'altra parte.
0: Esatto,
1: nella fazione
0: realtà,
1: contro.
0: Ma va, quando in realtà sono insieme a te che ti ascoltano anche mentre sono nella pattuglia.
1: Esatto, sono quelli che alla fine controllano che i tuoi concerti, quando li fai, vada tutto bene, che sia pure sperano alla fine il cuore di quello che fai.
0: È vero.
1: Allora, di Drefgold, che abbiamo detto prima, ma visto che l'abbiamo canticchiata prima sciroppo?
0: Che facciamo? La mettiamo?
1: Ma che facciamo?
0: La facciamo sentire ai nostri ascoltatori?
1: Allora, faremo sentire una grandissima canzone del 2017.
0: Del 2017?
1: Sì, 2017, no?
0: No, dai, allora torniamo un po' indietro col tempo e vi lascio a voi, sciroppo.
4: Però vedete, è molto bello che è una roba
5: sciroppo cade basso come la
4: che cresce, si evolve tramite la puntata, poi le ultime due attacche che quelle cose non le avete preparate prima, capito? E anche quello è il bello della diretta, che

Non conosco nessuno.

0: troppo cade basso come l'MD. Io non cado in basso, sono ancora in piedi. Puoi trovarmi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Ehi.
1: Sciroppo cade basso come l'MD. Ma te pensa, ma tu hai sentito bene questa canzone? Lunedì, sì, martedì, mercoledì, sempre nella stessa wave. Praticamente è la zona, cioè lui ha descritto la zona, perché tu quando entri in zona giri sempre nella stessa identica maniera. È un circolo vizioso, lo sapevi?
2: Sì, però anche comfort, no?
1: Allora, infatti è un periodo che io sto capendo che la zona è la mia comfort zone, cioè io sto talmente bene all'interno della zona, della piazzetta, che faccio fatica ad allontanarmi, cioè sono talmente tranquilla che non riesco ad andare via.
2: Ma anche perché dici, ma le persone, com'è che influisce questa cosa?
1: Cioè proprio in maniera totalitaria, cioè io vengo qua in piazzetta, sulla panchina, e io sto bene, cioè non ho bisogno di nient'altro. Giuro, lavoro, mi faccio le mie cose, ma ci deve essere sempre un momento della mia giornata dove mi siedo e sono tranquilla. È la piazzetta, non ci possiamo fare niente.
2: È bellissimo.
1: La comfort zone, il girare sempre nella stessa ruota, a volte però è negativo, lo sai?
2: Ma non ti senti, ma infatti non è poi la fine della roba del criceto che corre,
1: infatti,
2: poi si stanca. Ma abbiamo dei pareri che non sono concordanti con... Vieni qua Dani,
1: Dani dice le amicizie.
2: Presentati intanto.
3: Sono Daniele.
1: Ciao Dani, un applauso a Daniele, ragazzi dalla macchina, eccoci. Vai.
3: Volevo semplicemente dire, secondo me erano le amicizie anche, stare nella stessa zona, frequentare le solite persone, i soliti modi di fare.
1: Come suol dire.
3: Sei sempre protetto, no, è quello il senso, sei in una zona abbastanza chiusa. Quindi, perché le persone ti conoscono, tu le conosci, hai maniera di parlare, discutere, affrontare in maniera molto più tranquilla che non quando sei fuori con le persone, perché puoi trovare quello che ti ascolta come quello che non ha voglia,
1: esatto,
3: e dice mollami, non mi interessa, ed è brutto.
1: Perché non apprezza magari la persona, no, che sei, perché non ti conosce.
3: Anche per quello.
1: Quindi magari tu dici, tu sei nella tua confidenza, la comfort zone.
3: La confidenza fa tanto, eh. La confidenza ti fa aprire con le persone o no?
1: Esatto. Tu invece come ti... Tu Dani, adesso, ecco, hai preso il microfono in mano e ora dobbiamo sentire un po' la tua. Spiegaci un po', tu come stai qua nella zona? Come ti senti nella zona?
3: Essendoci cresciuto per 23 anni, avere amicizie di tutti i tipi, io non ho problemi, vedi, non mi rendo, come te dico, sono nella zona, non... Però la zona è quella che è.
1: Cioè, cosa ne pensi della zona?
2: Cos'è che manca?
1: Esatto.
3: Cos'è che manca? Tutto, cioè hanno levato tutto. In 23 anni hanno levato... Partendo dalle banche ad arrivare alla cosa più opportuna per le persone, il lavoro stesso qua in zona non esiste. Tu se cerchi lavoro con zona tu non lo trovi.
2: E andare fuori
3: dalla tua zona. Invece chissà perché c'è gente che lavora e sotto casa c'è la casa e lavoro.
2: Certo.
3: Perché noi non possiamo.
1: Ci hanno un po' denigrato, dici?
3: Certo.
1: Ci hanno un po' tolto dalla...
2: Come dicevamo prima, un ambiente chiuso.
3: Pensa solo,
4: pensa solo al comune. Il comune che qua era così comodo e quindi 20-30 anni che c'era...
1: L'hanno tolto, ma secondo te per farci un dispetto o per farci un
3: Era un progetto che già avevano intenzione di fare, perché comunque si vedeva che la gente andava troppo là e non andavano a informativa al comune, non arrivavano determinate cose, c'erano dei problemi anche a livello di burocrazie,
1: okay,
3: e quindi era un po' un casino, si capiva quello, perché comunque loro dovevano chiedere permesso a tutte le sedi principali.
1: Ma quindi tu come l'hai vissuta questa cosa? Ma non solo del comune, ma proprio in maniera totalitaria, tu come hai vissuto questo
3: cambiamento?
1: Bravo.
2: Perché no, più che altro, quello che ho capito è che stavo dicendo, più il concetto è che fanno finta di darti delle cose che poi alla fine te le tolgono.
3: Anche quello. Se tu pensi ai ragazzi che escono da qua, vogliono trovare un lavoro in un qualsiasi ristorante nella zona, lo trovano.
1: Sai cosa fanno? Li illudono allora.
3: Certo.
1: Illudono le persone.
3: Se tu vedi tutte le zone vanno, tutte le persone, i ragazzi vanno fuori dalla zona a cercare lavoro.
1: Allora, per chi non lo sapesse, noi abitiamo in una zona in cui è molto difficile riuscire a dire, ripeto, a dire la propria e a fare ciò che si vuole, per una questione di mancanze, non si ha voglia di fare nulla, non si ha voglia di esporsi, non si ha voglia neanche di uscire dalla propria comfort zone, giusto?
3: Eh sì, certo.
1: Quindi di conseguenza tu ti ritrovi all'interno della zona, ma sapendo che ci sono dei problemi, e per poterli risolvere devi uscire per forza.
3: Eh certo, perché tu non hai il potere proprio per cambiare quelle cose, da solo non lo puoi fare, di certo. Hai bisogno,
4: se tu promuovi un progetto, la gente potrebbe anche seguirti. Quella è la cosa, capisci? Se non c'è niente di base.
1: Sai cosa mi ricorda questo progetto? Sai cosa mi ricorda? Mi ricorda un cantante italiano che è Marrakesh. Lui praticamente lui ha spopolato con la sua musica. Io ho visto il suo cortometraggio, il suo film al cinema.
5: Sì, fighissimo.
1: Molto molto bello. E lui parlava e diceva che...
5: Come si chiama? Ti ricordi come si chiama?
1: King Marrakesh.
5: Sì.
1: Una canzone di King Marrakesh?
5: No, il film.
1: King Marrakesh.
5: Il King Marrakesh.
1: Sì, il King è Marrakesh. Praticamente lui parlava, diceva che lui ha spopolato con il suo album Persona. Ed è spopolato perché? Perché lui ha scoperto di avere un problema di bipolarismo. Quindi lui ha scoperto di avere un problema, ma questo problema non l'ha portato a togliersi dalla musica. Anzi, l'ha portato a dire ancora di più. Lui ha fatto un concerto, ha basato il suo concerto sulle sue due personalità, Fabio e Marrakesh. Tu lo sapevi questa cosa?
5: Sai che non lo sapevo, sto scoprendo cose.
1: E io ad oggi, in questo momento, mi andrebbe di ascoltare una canzone che è una delle più famose di Marrakesh, una che è andata veramente viralissima, perché lui ha spiegato con una canzone cos'è l'amore tossico, cos'è avere a che fare con persone che non sono in grado di poterti capire né di rispettare. E la canzone in questione è Crudelia.
4: Chi era Crudelia?
1: Crudelia Demon, cacchiarola.
4: Carica del 101, Disney.
1: Esattamente.
5: Allora ce la sentiamo subito su Share Radio Milano.
1: Allora ragazzi, a voi Marrakesh.
5: Crudelia.
6: Un ragazzo incontra una ragazza, sono entrambi fuoco, incendiano la stanza.
7: Attacco precisissimo, grande.
6: Però sotto sotto qualcosa gli manca. Lei lo capta, sembra calda che una marcia in più. Mentre dentro invece la fiammaccia. Mentre dentro è fredda come il glu. Anarchia, strategia.
1: Adesso quello diciamo che l'argomento vuole, finale che per collegarci al poter
6: per estorcergli la mano. Dice dice ma è una predatrice. Prima stordisce la preda.
1: No,
6: lui reagisce però non capisce che lentamente si è presa tutto. Tutto l'amore che ha, tutte le forze che ha, beh, tutto l'orgoglio che ha, sarei pazzito.

sarà finito con te. Tu che gridi fino a diventare brutta, io che ancora non so chi davvero sei, e nessuno poi la tira tanto lunga, meno che me, meno che lei. Non so se amore o manipolazione, desiderio o ossessione, se pigrizia o depressione, che finisca per favore, che esaurisca la ragione. Risa per la strada, per la tua scenata, quasi all'estero mi arrestano. Io ti voglio fuori casa, fuori dal mio letto, fuori dalla testa, mo'.

so perdonare me, perché ero un complice in fondo. Ti ho dato l'anima invece te, mi hai dato solo il tuo corpo.

0: se ciricol, mi pugnalavi alle spalle, mi gridavi di odio, di odio, di odio, di odio, di odio, non mi è importato mai niente di te.
1: Mamma mia ragazzi, Marrakesh, niente da dire. Niente da dire. E a proposito di Marrakesh, mi viene da pensare a praticamente una colonna. E la mia colonna all'interno della piazzetta della zona è una persona in particolare. È la mia zia Jay. Tu la conosci la zia Jay?
2: È certo che la conosco, anche la mia di colonna.
1: Chi è che
2: la
1: non conosce la zia Jay? La zia Jay è qua con noi e vi lascio parlare un attimo con lei. Vi lascio alle sue presentazioni.
2: Raccontaci un po' chi sei, qua in zona come ti trovi e che funzione hai qua in zona.
1: Importante oltretutto.
3: Beh, oramai sono a San Siro da 3 anni. E dopo 10 anni che non ci tornavo, quindi i cambiamenti ci sono in zona. Però è bella, insomma, in de panchine, cioè se dobbiamo cercare veramente in de panchine, classe romana, anni 80, io sono una millennial alla fine, classe 88, quindi sono anche abbastanza vecchiotta, ma vecchiotta sti cazzi, perché io socializzo con i giovani, mi piace stare con i giovani, sono la zia proprio perché non giudica. Ed è bello che ognuno di voi, da quello che sta bene a quello che non sta bene, dalla ricchezza alla povertà, ci sia sempre voglia di comunicare e soprattutto con verità.
1: Con te è molto semplice comunicare, è molto facile esprimersi, è molto facile parlare con la zia Jay. Sì,
2: dei problemi, delle cose che vanno bene.
1: Bravissimo.
3: Con la zia.
1: Torno al discorso delle panchine, cioè la zia Jay è sulla panchina ad aspettare che tu arrivi per far sì che lei ti faccia la psicologa, cioè lei ti aiuta nel momento più difficile, nel momento in cui tu ti senti tutto annodato, lei riesce a snodare un nodo che tu fai fatica anche a vedere, ed è fantastica come cosa.
2: Sì, sì, ma te ne accorgi magari dopo, ti dici, che poi...
1: Cioè
3: perché tutti hanno bisogno di essere ascoltati in realtà.
1: Tu zia ti fai ascoltare?
2: Fai ascoltare.
3: Sì, da chi non è troppo logorroico e ogni tanto sta in silenzio, ogni tanto la comunicazione è bella.
2: Ma poi la cosa che la zia sembra che c'ha sempre qualcosa da dire. Tu le dici un problema, una cosa, qualcosa non va bene. La zia, anche se magari non c'ha la risposta o la soluzione,
1: la trova.
2: La trova. O ti dice qualcosa,
3: ragazzi, state un po'
2: esperienze della sua
3: marcio,
2: vita
1: no,
2: che
1: zia.
2: Ti portano a riflettere, perché anche noi che magari siamo proprio giovincelli rispetto alla zia, anche se non tanto.
3: Potreste essere i miei figli, io a 18 anni ho procreato e ho 2 figlioli.
1: Esatto, noi siamo i tuoi figli acquisiti.
3: Però
1: sempre la zia.
2: Infatti c'è questa cosa qua di mamma, proprio mamma di zona.
1: No,
2: mamma
1: no,
2: dei ragazzi.
1: No,
3: perché non
1: no,
3: è mamma, la zia
2: non
3: ruolo più figlio.
1: Allora, la zia non è una mamma perché la mamma ti deve dare delle regole, ti dà una cosa, ti dice ok, tu devi fare questo, ma devi essere libera di farlo tranquillamente senza avere nessun tipo di pregiudizio nei miei confronti. Cioè, io non ho nessun tipo di pregiudizio nei tuoi confronti, fallo. Sono qua a sostenerti e a mantenere con te la parola. But maybe, la zia Jay, non può essere una mamma, perché lei non è così. Cioè, lei è quella che ti fa fare quello che vuoi, nella maniera giusta. Nella maniera giusta, più corretta.
3: Sono troppo lusingata, raga.
1: Ma già figurati. Adesso che c'ho l'opportunità di farti dei bei complimenti, perché no?
3: Faccio una canzone secondo me storica, bella, in de panchine.
1: In de panchine si chiama?
3: In de panchine.
1: E allora, ma di chi è questa in de panchine?
3: Sono rapper romani, ma oramai non più ascoltati, devo dire. Ma sono
1: dei
3: quelli
1: dilettico,
3: che il rap l'hanno fatto, la trap l'hanno iniziato a creare. Quindi insomma.
2: Sei tra i primi, Truce Clan.
3: Dai.
1: Bella, ragazzi,
3: musica,
1: ascoltiamo la canzone
2: comunque
1: dei tempi.
2: Gusti, eh?
1: Ma cosa pensi? Ma tu pensi di parlare con una che non ha gusti? Non sarebbe qua in zona con noi.
3: Meno male.
1: Allora diamo il via a questa bellissima canzone in de panchine.
2: Per la zia.
3: Ascoltatela, imparate.
4: Check it, esclusivo. Uno sparo nel culo di chi parla di quello che scrivo. Di Veloz, un tuo impatto di sangue. Si smocchi piante, che burbuca. Sono marcio, sono di talento, se no sono marcio. Plassa, amico.

0: siamo proprio
1: bello, mi piace, insomma, siamo nulla. Esatto, e la portate tutto sulla chiusura, sulla giovinezza, sulla libertà del mondo. Che bella giornata.
2: Io volevo dire adesso tratteniamoci sulla
0: possiamo anche fare stavo facendo esatto. Possiamo anche dire non è che vogliamo sempre asciugare con il discorso
2: adesso c'è un'altra canzone adesso la chiama adesso prima
1: ma no non per
0: sì sì ci sta carino
2: una canzone con delle goodbyes a voi che bella giornata
1: ma è di William Peyote
2: no
1: di chi è
2: o di G
0: sì ci sta qua facciamo partire la Marti che dice appunto la facciamo sentire subito direttamente senza spazio
2: quella
0: cioè facciamo sentire un'altra canzone
1: no non puoi mettere subito dopo che fai una canzone così lunga e dici adesso ascoltiamo quella e metti un'altra canzone fate la chiusura con che bella giornata
0: la chiusura con che bella giornata va bene
1: che ci sta è stata ringraziate la zia prima ringraziate
2: Dani
1: c'è il radio progetto alte frequenze case nuove terzo luogo
0: alte frequenze allora fondazione alte frequenze case nuove terzo luogo
1: fondazione case nuove
0: allora progetto è progetto
1: alte frequenze
0: di fondazione terzo luogo
1: no tu non perché sennò ti devi fidati dobbiamo editare tu dici ringraziamo a lei fai dire ringraziamo Shell Radio e Shell Radio tu la conosci
0: tu dici
1: ringraziamo Barebo ringraziamo Fondazione Case Nuove Terzo Luogo questo era il progetto Alte Frequenze e noi vi salutiamo con bella giornata devi dire su Shell Radio
2: ringraziamo il Barebo Shell Radio per questa bella giornata passata insieme
0: Fondazione Case Nuove
1: Fondazione Case Nuove Terzo Luogo
0: e il progetto
1: Fondazione Terzo Luogo
0: Fondazione Terzo Luogo e progetto
2: disciplina è andata bene la tua voglia di fumare
1: cocaina ah, ah, boom. Avete spaccato ce l'avete raga
0: bruciamo il localetto con prepotenza e noi la portiamo up cazzo la portiamo stra

0: Fajne kretawe, na siły kiki mejcie, długą klapę. A ludzi nie ma rok tam blok, sam rozdzieli fakty. Długo będę dla sobie
1: ma. Ritornati dopo Inde Panchine con questa bellissima giornata passata assieme, oltretutto.
2: Con il sole, con la nostra... E salutiamo la zia.
1: Salutiamo la zia Jay, diamo un bacione, un abbraccione enorme.
2: Sta con noi.
1: Lei sempre con il nostro cuoricino, con occhiali a cuoricino, occhi a cuoricino, vestito con i cuoricini. Lei è un cuoricino unico. La nostra zia Jay cuoricione. La nostra amorina. Allora, io volevo comunque oggi ringraziare Cerradio per averci dato l'opportunità di farci sentire e farci parlare e far ascoltare delle musiche, delle canzoni che hanno praticamente portato la nostra crescita, no?
2: Giusto? Hanno forgiato anche delle ere alcune canzoni.
1: Esattamente. E
2: ringraziamo anche il Barebo.
1: Il Barebo. Aspetta, ringraziamo Fabio, ringraziamo Nisma e ringraziamo la nostra casa, il Barebo. Esatto. Cioè Fabio che dice che lavora soltanto lui. Il nostro Fabio.
2: Quindi ringraziamo tanto Fabio.
1: Mettiamoci un altro tanto, per favore. Prego, Fabietto. E cosa ne pensi di questa giornata passata assieme?
2: Ma io trovo che sia stata una giornata fantastica, un pomeriggio bellissimo.
1: Una bella giornata.
2: Una bella giornata, infatti dopo vedremo.
1: Esatto.
2: Dobbiamo anche ringraziare, che abbiamo dimenticato, la Fondazione Terzo Luogo, il progetto Altre Frequenze.
1: Assolutamente.
2: Che sono quelli che danno la possibilità dietro, che magari non sono visibili come il Barebo, come il Radio, ma che danno vita a questa radio, che danno vita a questi progetti.
1: Che danno voce questi progetti.
2: Come hai detto prima, che danno voce alla zona.
1: Danno voce al Treccine Podcast, che io faccio le Treccine, ragazzi. Diamo voce al nostro Seba, che lui è un cantautore, un cantante, uno scrittore bravissimo.
2: Che offre possibilità di fare dei contest, delle cose, di fare anch'io il mio podcast che si chiama La Boa. E anche ricordiamo che due settimane fa era che abbiamo fatto la festa in via Paravia.
1: Esatto, il 6 giugno abbiamo fatto una festa in Paravia, dove comunque ci hanno già ascoltato delle persone, magari ci hanno anche riconosciuto.
2: Abbiamo fatto la prima volta la coppiata io e la Marchi,
1: la puntata zero, davanti a delle persone che ci hanno ascoltato e sentito. E è stato bellissimo,
2: è stato stupendo, è stato un momento di aggregazione, un momento,
1: esatto,
2: per tutti quanti.
1: Un momento che tu non diresti mai, ma è stato uno dei momenti più belli della mia giornata.
2: E infatti è questo,
1: assolutamente,
2: quello, è questo quello che vogliamo. Noi vogliamo che questa radio qua sia una radio per tutti.
1: Esatto.
2: Da tutti.
1: Esatto, dove tutti ci possono ascoltare,
2: tutti.
1: Dove tutti possono anche dire la propria, magari non li ascoltiamo,
2: che
1: ma
2: passa
1: magari...
2: qua,
1: esatto.
2: E ci vuole dire una
1: se
2: cosa,
1: se volete passare qua in Piazzale Segesta, dove c'è la M5 al Barebo, noi vi aspettiamo, noi siamo qui propensi ad aspettarvi ben volentieri a braccia aperte.
2: Avete delle cose da dire, da raccontare, non esitate, venite qua,
1: ci sono le panchine,
2: vi ascoltiamo.
1: Ci sono le panchine, guarda qua, le panchine. E adesso,
2: concludendo su questi buoni propositi,
1: con questa bella giornata,
2: questo bel sole senza nuvole,
1: esatto, con questo bel caldo, andiamo con una canzone di OG Esbul, penso che si chiami così, che si intitola Bella Giornata. Ciao ragazzi,
2: un bacione.
3: Faccio una risata, guardo le fossette, scusami un secondo, mi è venuta a sette, non bevo le cazzate che dicono in te.
4: Questo flow scatto è margherita,
3: la tua roba è magarrotto.
4: Raga, immaginatevi che voglio fare una roba così settata bene con le luci di sera, dove fate i presentatori, con la gente che viene al bar e boh a bere, robe così, voi fate il conduttore, chiamate i ragazzi di zona a cantare.

sono alzato, cominciato a correre, cazzo fuori piove, d'inverno fa freddo, tempo non mi piace mai. È bella Milano ma senza Colosseo non mi sento a casa. Preso male, entro il ristorante, chiedo carbonara. Già mi sento meglio con la faccia piana, cazzo poi nascondo, penso la schedina, portami un caffè, pure un'aspirina, questa cameriera, fate troppo figa. Un depresso, una

soldi a puttane cinesi, mi scarico i dischi di Paolo Ballesi, poi vado al concerto delle storie tese, mi affitto decine di film giapponesi, però in questi mesi io mai che li resi, io sudo una cifra ma facendo pesi, io non mi innamoro perché vivo a fasi, conobbi Teresa dai piedi pelosi, fu quasi una sorta di metempsicosi, le dissi sei secca non mangi da mesi, e lei mi rispose no caro la tisi, serena e tifosa, capelli rasati, i seni dipinti di rosso su rosa, mi illusi e le chiesi ma quanti ne hai presi, già troppa son chiusa, deciso sto in stasi, di Marta ricordo le cosce e il suo naso, mi piace far sesso ma coi ceri accesi, lavò il mio rasoio così poi titosi, le rise sorrise però un po' si offese, e poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi, che tanto mio padre mi paga le spese, ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra WC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

cose che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

Ti ho pensato spesso in questi anni e voglio farmi perdonare. Torneremo io e te su quella spiaggia e stavolta non scapperò. Ora ho capito tutto. Mio nipote mi ha mostrato dei filmati sull'internet che altre ragazze la fanno quella cosa.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

Walking, walking, walking.

0: di uoca e di uac. Abra cabra dabra dac. E ciascun si stringerà, il tuo statuto si proverà. Figito, figito, figito, con resti
1: figitori.
0: Al caffè, pala casè, al caffè, pala casè, pala caffè, veri fatè. Poco e di uoca e di uoca e di uoca. Figito, figito, figito, con resti figitori.

leyenda real. Somos Mugiwara. Hasta el final. Somos Mugiwara.

ti ho pensato spesso in questi anni e voglio farmi perdonare. Torneremo io e te su quella spiaggia e stavolta non scapperò. Ora ho capito tutto. Mio nipote mi ha mostrato dei filmati sull'internet che altre ragazze la fanno quella cosa.